0: questo generatore.
1: Ancora! Forse fai da lisciando!
2: Lisaggina!
3: È tu, ingrassato!
1: Lisaggina!
2: Lisaggina tu!
4: Quem tem o poder de virar a cabeça dos homens? O pescoço!
5: Hoje acabou de ouvir, Lisaggina!